0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la cappotta? La macchina appena aperta lo scotolo con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

il cielo, se mi sta con voi, è la musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una caffetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci

0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta lo scotto, la colorata dai gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa!
0: Scusa!